0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. La splendida voce di Delia con una canzone meravigliosa di Loredana Bertè. Sei bellissima, da X Factor.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più, ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te, è sempre con te.

0: fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Loredana Bertè e Gianna Nannini, un grande successo della Nannini degli anni 70.

0: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Un'esperienza di ascolto ancora più high-tech, per integrarsi con Apple CarPlay e Android Auto. La nostra app ora è disponibile sul display della tua vettura, per un ascolto semplice, sicuro e senza limiti di distanza.
0: Scarica dallo store la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre con te.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. L'isola di Wight ci riporta indietro negli anni 60, era una canzone dei Dig Dig, in questo caso la cover è dei Mattia Bazar.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se vuoi convertire i tuoi sogni in realtà, dovrai imparare a conoscere te stesso. Quanto più ti conoscerai, tanto più ti avvicinerai a ciò che desideri ottenere. Quanto più ti conoscerai, tanto più ti amerai. E solo nel momento in cui ti amerai davvero, potrai condividere il tuo amore con gli altri. Hernán Huarache Mamani.
4: Radio Piemonte. A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Francesco Renga con la cover della Voce del Silenzio.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Bambole di Pezza e Cristina D'Avena, il palco del Festival di Sanremo, nelle serate delle cover, Occhi di Gatto.

0: Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, Bambole di Pezza.
1: Valeria Rossi e Orietta Berti con un pezzo bellissimo di Arisa, La Notte.

Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente, anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento. La

0: L'aforisma del giorno.
1: Il mio cuore ogni tanto si ammala, è la malattia dei ricordi, perché per un attimo il mio cuore si voleva voltare e riabbracciare il passato. Giulia Carcasi.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
1: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook?
3: No!
1: Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: che dire, le belle canzoni rimangono impresse nella mente. Chissà se questo prossimo disco vi ricorda qualche evento del vostro passato e chissà se riuscirà a migliorare la vostra giornata. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound,
2: ciao,
1: siamo come cose.
2: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: Sono le 6:02.
1: Ripercorriamo insieme tutti gli anni del passato, insieme ai grandi compleanni della musica con l'Almanacco.
2: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1.650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound.
4: L'aforisma del giorno.
5: Ci sono persone che entrano nella tua vita per farti felice e altre per cambiare la tua idea di felicità. E non è la stessa cosa. Fabrizio Caramagna, dal libro Il numero più grande 2.
6: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Suor Cristina, da The Voice con What a Feeling.

0: L'appuntamento, come sempre, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente, anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.

0: Rimaniamo in tema, socio?
1: Assolutamente sì, data l'ora, visto che poi sai la nostra vicina ci fa le melanzane,
0: sì,
1: alla parmigiana.
0: Ieri sera le ho fatte, guarda, dalla disperazione le ho fatte pure io a casa.
1: Allora, sulle spiagge ritornano le lasagne, le melanzane alla parmigiana, i salumi, le cotolette, il fritto misto e verdura.
2: Sì.
1: Il tutto accompagnato da ottimi vini locali. Crollo dell'insalatina. Sono il 9% degli intervistati segue con scrupolo la dieta, il 23% ha rinunciato alla dieta durante le vacanze perché è una tragedia e il 21% interrompe la lotta con il cibo quando in spiaggia vede altri in costume e si consola.
0: Hai capito? Si consola perché dice, ah, tu vedi anche lei è
1: perché
0: così.
1: Tu prima di partire
0: lei...
1: hai l'esaurimento nervoso.
0: Certo.
1: Quando vai in spiaggia vedi che sono tutti nelle tue condizioni.
2: Ti rinfuori. Quello è un rito, vedi delle cose a volte in spiaggia, queste mamme che preparano per una settimana la classica famiglia.
0: Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Scriviamolo sul calendario così.
2: Saranno melanzane. Vado alla senior, ci pensi tu a cucinare visto che sei un diavolo, ti mancheria in culo. Io metto la macchina.
3: Badone online in pillole.
4: Allora, 63 anni non è mai troppo tardi, anzi a 61 per l'esattezza, perché ci si può reinventare con un lavoro nuovo. Per esempio c'è questo signore di Bari, si chiama Giorgio Francesco, un designer che purtroppo ha perso il lavoro, si è reinventato come stiratore di camicie a domicilio.
0: Sì.
4: Quindi tu hai delle camicie da stirare, lo chiami, viene a casa tua,
0: sì, usa, e ti stira le camicie.
4: Carmen, ti va bene?
1: Mi va benissimo.
4: Tu,
1: o Giorgio non... Francesco, come si chiama?
4: Ecco,
1: mi interessa.
4: Però
1: che
4: tu hai camicie da stirare?
1: Io ho da stirare, in generale, non solo le camicie.
4: Se questo signore
1: stira le camicie.
4: Allora, tu non hai notato, Pantino, perché stavi guardando il cielo, ma ha fatto una faccia strana.
0: Ah.
4: Allora, sai che le camicie le usano soprattutto gli uomini, perché noi donne camicie le usiamo, diciamo, un po' poco. Mm. Tu poi le usi niente, no? Giusto, socia? E quindi se tu hai fatto quella faccia mi fa pensare che tu abbia delle camicie da stirare, ma di qualcun altro ovviamente.
1: Ovviamente c'è una pila lì e io mi rifiuto.
4: Ma ne avete uno molto più vicino a voi? Io è un anno che vi dico che so stirare, è una cosa che mi rilassa,
0: è
4: mi
0: inutile
4: piace.
0: Che balli così quando fai questo e non ballare.
4: Ma sì, ma perché quando parlo di cose che mi piacciono io
0: perché
4: mi
0: ti piace stirare.
1: È un modo di compiacersi.
0: E allora,
4: portiamo
0: qua l'asse e un ferro da stiro, magari anche alla commercialista può interessare.
4: Perché no?
0: Una cosa del genere.
1: Ho sentito commercialista
0: e sono tu probabilmente camicie da stirare, cioè, lei è l'unica che forse la stira delle camicie.
1: Sì, non lo stiro mai.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.

0: Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. Grazie alla nuova tecnologia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, Radio Piemonte Sound è ora integrata direttamente nel display della tua automobile. Più semplice e più intuitiva ovunque ti trovi.
1: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
0: Radio Piemonte Sound, l'innovazione che viaggia con te.

0: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se non mi trovi, cerca nei tuoi errori. Stefano Del Degan.

0: con l'oroscopo, vediamo che cosa ci riservano gli astri.
1: Segno per segno.
2: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: Le abitudini alimentari sì. sono diverse naturalmente tra uomini e donne, però okay. qualche curiosità interessante.
1: Dai.
0: Gli uomini preferiscono i cibi proteici e ricchi di calorie, carne, piatti sostanziosi e mangiano anche rapidamente. Molti uomini segnalano un picco di fame prima di cena, le donne invece hanno una predilezione per verdura, frutta, cereali integrali, dolci come il cioccolato, consumano spesso quantità più piccole ma frequenti durante la giornata e hanno una tendenza a fare spuntini, soprattutto al mattino.
2: Io non posso parlare in questo caso perché da quando faccio questo benedetto digiuno intermittente ho tutti orari sballati, faccio pranzo prestissimo.
1: Cioè, pranzo alle 11 lo fa, capito? Noi andiamo a prenderci un caffè a mezzogiorno, lui deve ancora mangiare, dice non so, sinceramente mi fa un po' di acidità, no? Però effettivamente il fatto che arrivi a casa all'ora di cena,
2: tu sei un lupetto la sera?
1: La sera potrei mangiare veramente chili e chili di cose, proprio mi attacco a formaggio, salame, tutto quello che esiste.
0: Ma te col tuo fornetto sì. a pranzo non è sufficiente?
1: Beh, troppo poco, è sgualfo.
2: alle volte guarda, vorrei fargli una concessione del mio.
1: Beh, un po' pochino, sì, io mi tengo molto, anche perché se mangio quel pochettino di più incomincio a dormire.
0: Ah, giusto.
1: Cioè, dovendo arrivare fino alle 7:30 di sera.
0: Hai ragione.
2: Non piglia i pesci.
1: No, magari, potrei fare un corso di pesca, che ne dici? Così comincio anche a prendere pesci. Io voglio fare corsi che
0: pesca.
1: Non c'entrano nulla con la mia vita in generale. Metti che poi alla fine trovi uno scopo, che ne so, più grande e via, non lo so.
0: Tra pesci e motosega sicuramente un'ispirazione può arrivare.
1: Può stare, ecco, che togli la lisca del pesce con la motosega, potrebbe diventare, come dire, un ristorante. Precisamente, certo, non con quella benzina, lo fai con quella elettrica, insomma, però magari diventi famoso.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Luca Carboni, E io ci sto.

0: Sono le 7:04.
1: La linea alla redazione per le news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Buon mattino, buon risveglio, buon caffè, insomma, chiamatelo come volete. Noi ci siamo a tenervi compagnia sulle nostre frequenze Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tutta la più bella musica, anche quella che potete scegliere voi selezionando il 333-8209-023. Ci siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Famiglia è dove si torna anche solo con il pensiero. È la casa che ci abita dentro, anche quando siamo lontani.

0: Badole Online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle Badole Online.
1: Belen ha diffuso una sua fotografia nuda nella vasca di idromassaggio, coperta solo dalla schiuma e con un tacco 12.
2: Con un tacco 12 nella vasca?
1: Perché voi quando volete rilassarvi vi mettete nella vasca di idromassaggio, ricoperti tutti dalla schiuma e poi
2: tieni il piede fuori.
1: Certamente un bel tacco 12, sensazionale.
2: Ma scusa,
1: lei vuole dire,
2: tu non vai mai a fare il bagno con la scarpa?
1: Una scarpa.
2: Ecco, e adesso ne impariamo. No, io mi chiedo, no, io mi chiedo però, avere poi il fotografo lì è un cinema, perché se fai un selfie non viene bene.
3: Esatto.
2: Perché non a me poi, per esempio.
1: È anche vero che Sanremo ci ha insegnato che Belen ha sempre un paparazzo nella valigia.
2: Paparazzino nella valigia.
1: Certo.
2: Sì. No, però io mi chiedo, allora tu entri nella vasca da bagno, non puoi avere il tacco perché sennò rovini la scarpa che va a mollo.
1: Sì,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Quindi prima ti butti dentro.
1: E poi ti metti la scarpa.
2: Poi tu hai il paparazzino che ti mette la scarpa.
1: Sì, sì.
2: Fai la foto, tac tac. Senti un po', Monica, hai da fare stasera? Cioè, io faccio sempre il bagno di sera perché così mi calma, sai, mi rilassa.
3: Allora io vengo a farti la foto.
2: Ecco, però mi dispiace. No, prima mi metti la scarpa.
3: Però io non sono attascabile, cioè devi avere una mega valigia.
2: No, prima mi metti la scarpa.
1: Però copriti bene con la schiuma, eh.
2: Eh beh, certo, è chiaro. È chiaro. Un po' come aveva fatto Luisa Corna con la paglia.
1: Con la paglia, certo.
2: No, certo, ma poi la schiuma aiuta.
1: Copri le zone sensibili.
3: Ecco.
2: Non fai vedere niente.
3: Fai vedere solo il tacco.
2: Ma certo, ma Belen fa vedere qualcosa o niente di niente?
1: Dalla mezza coscia in su.
2: Lei dalla mezza coscia in su sei po'. Monica prima passa da te a casa tua.
1: Non ce l'ho la vasca.
2: Due foto.
1: Ho solo la doccia.
2: Allora abbiamo già sbagliato tu. Allora vieni da me.
1: Mi presti una vasca?
2: Prima una, poi l'altra. E Monica fa le foto e poi ovviamente ci autoscambiamo. Sì. Monica dentro.
4: Fai il pieno di buon umore. I momenti migliori delle Badole Online.
2: Ho trovato questa notizia che parla di Marte, perché ci sono già delle imprese che si preparano lo sbarco.
1: Sì.
2: Volte mai, sai, capitasse che poi diventa un volo accessibile.
1: Mettiamo che serva un po' di spazio.
2: Esatto. Progetti high tech per coltivare i pomodori, costruire le case su Marte.
1: Marte. Pensavo a coltivazione dei
2: pomodori.
1: Dei pomodori, sì.
2: Cominciano con le tomatiche, abbi pazienza, non c'è manco l'acqua. Cioè, è un po' un cine, parti di qua, vai fin là su, portati anche una tanichina. Sai, non è che passi prima a Lourdes e riempi la tanichina là,
1: No, è perché per far crescere i pomodori su Marte, secondo me, un po' d'acqua benedetta ci vuole, perché secondo me
2: per
1: c'è qualcuno che di notte sogna, mangia pesante la sera.
2: Non per niente, ho già menzionato un posto dove c'è la tanica, dove tu riempi la tanica.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna la musica, quella dei grandi successi.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: I grandi successi del passato e quelli di oggi continuano a tenervi compagnia qui su Radio Piemonte Sound anche in questa mattinata.
1: Sono le 7:34.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ed ora pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

Buon mattino a tutti voi che siete in viaggio a bordo della vostra automobile e ci state ascoltando. Come sempre, tutta la più bella musica e poi le nostre pagine informative, non solo.

0: segno per segno verrà sviscerata la nostra giornata dall'oroscopo, come sempre. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Segno per segno.
2: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente, anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.

0: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Ciao Piemonte Sound, da Irene Grandi.

0: Sono le 8:05.
1: È arrivato il momento dell'informazione nazionale. A tra poco.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premio.
3: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
4: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
3: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trackhouse ha preceduto Bezzecchi e Di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: state in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: I momenti migliori delle badole online.
2: Ma però mi fa venire in mente quando ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze
3: degli anni 50, forse 50-60.
4: No, era gli anni 40.
2: Ma era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
3: Di vespe o di gomme?
2: No, di gonne,
4: partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
2: No, arrivava con tutta la gonna spricciola.
3: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, di una moda così, no, fatta in casa.
2: Poi ho pensato anche a due cose, no?
4: Bollette da bucata.
2: Le bollette. Però sai quante gonne ho tritato nella Vespa io.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Company.
1: Ancora un buongiorno per chi era già all'ascolto sulle nostre frequenze e ben arrivati a chi ha appena acceso la radio. Noi siamo qui e vi teniamo compagnia con la musica dei grandi successi dall'Italia e dal mondo.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
5: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
4: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
5: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
4: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
5: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
4: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi segnaliamo che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi con partenza alle 10 da Torino. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leinie e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue sulla statale 26 della Valle d'Aosta toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin, con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: l'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online, chiacchiere e buona musica.
2: Gli elefanti non si dimenticano, no. E si innamorano, ah, perché è molto curiosa, è molto, sì, affascinante, sì, anche questa cosa degli elefanti. Non solo hanno una memoria eccezionale, tant'è che si dice hai la memoria dell'elefante, eccetera, eccetera, ma si dice che si innamorino davvero, un po' come i pinguini, no? Sì. Che riescono a trovare la propria pinguina davanti a un fracco, insieme a tantissimi altri milioni di pinguini, cioè, loro trovano la loro
3: e gli fanno anche il regalino, tra l'altro,
2: esatto,
3: gli portano una pietra,
2: esatto,
3: perché la pietra fa sempre il ha sempre il suo perché.
2: E adesso... gli elefantoni sono, sì, molto, molto noti per, sì, avere questi legami molto forti, sia con gli elementi, con i membri della loro famiglia che con i loro compagni.
3: Sì.
2: La cosa molto interessante è che quando un elefante perde il compagno si può mostrare depresso, rifiuta di mangiare, è oppure vero, non vuole interagire con altri elefanti, praticamente loro hanno una vita molto complessa. A me era capitato in Africa di trovarmi
3: sull'elefante,
2: ma no poi c'erano gli elefanti, c'era tutto un gruppo di elefanti,
3: sì,
2: ma in quel momento era molto pericoloso avvicinarsi perché c'era un elefantino,
3: ah,
2: e quando c'è l'elefantino loro immediatamente si mettono tutti
3: vicino a proteggerlo
2: e, sì, tu non riesci più a vedere il piccolo,
3: ah,
2: perché è guai a te se ti avvicini un po' di più, perché ti possono anche ribaltare la jeep.
3: Porca miseria, l'elefante se si incazza si incazza,
2: quello sì. E se hanno i piccoli un po' come i cinghiali,
3: vero.
2: Quelli, sai, qui trovare un elefante diventa un po' difficile,
3: ma
2: trovare un cinghiale no, attenzione. Cinghiali nel bosco quando hanno i piccoli, perché allora lì
3: comunque attenzione
2: più.
3: Ai cinghiali ci sta sempre indipendentemente
2: attenzione
3: dai piccoli o non piccoli,
2: sì,
4: le Badole Online,
5: chiacchiere e buon umore.
0: Ben ritornati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica dei grandi successi.
6: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Le cover italiane più belle di sempre. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, l'ha cantata Marco Lusini, Gianni Morandi e anche, in questo caso, la cover degli Stadio.

0: successo del passato e uno recente, vi ricordiamo anche quali sono i compleanni da festeggiare quest'oggi, che hanno a che fare col mondo della musica e non solo.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Radio Piemonte.

0: ci colleghiamo con la redazione per scoprire quali sono le ultime news, quelle dell'Italia e dal mondo.
1: Sono le 9:01.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
3: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
4: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
3: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas, e anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile, prima Andreeva Bartunkova, poi Zheng Mertens.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: È sempre una buona giornata per iniziare con un buongiorno, con un buon caffè, ma soprattutto con la nostra musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le news, il meglio delle batole online, le pagine dedicate all'oroscopo e poi la musica.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. E questa è una cover molto particolare perché i Bunker 44 scelsero Pino D'Angiò con la canzone Ma quale idea, successo molto importante degli anni 80 per il Festival di Sanremo del 2024 e venne una gran bella canzone.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata ma guardato e mi sono scatenato.

0: sfiatata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: L'appuntamento con l'informazione nazionale qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
3: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale

0: I diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'Aia. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
1: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato al mondo del lavoro, sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Raccomandiamo prudenza per la presenza di nebbia sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Con la consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi, qui su Radio Piemonte Sound.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Darjean D'Amico con La Bambola nelle serate cover del Festival di Sanremo era il 2022.

0: settembre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Sono le 9:59.
1: Ed ora è il momento di scoprire come andrà la nostra giornata e soprattutto gli aggiornamenti per ogni segno zodiacale con l'oroscopo.
2: Segno per segno.
3: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente, anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.

0: da lunedì al venerdì dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
0: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Lionel Messi per 10 secondi di spot si è portato a casa la bellezza di 13 milioni.
2: Ma quanto è facile, no?
1: Avete presente?
2: È facile.
1: Quindi aspetta, allora, quanti 13 milioni per 10 secondi?
2: Ecco.
1: Ok.
3: Quanto prende al secondo?
1: È una e tre. È una cifra impressionante.
4: Uno erotti.
1: No?
3: No, un
1: euro.
3: 13 milioni per 10 secondi di spot. Quindi in un secondo quanto guadagna?
1: Un milione e tre. Infatti dicevo, un milione rotti.
4: No, è proprio esatto, no, non lei, rotti.
2: No, io sono rimasta. No, lei ci rimane male perché è talmente abituata a non saperlo. Pazzesche. Che dice, oh Maria Vergine.
3: Ma se facesse 30 secondi, quanto guadagnerebbe?
1: No, buona la prima.
4: Difficile.
2: Senza la calcolatrice del telefono.
1: Giuro.
2: Perché l'altra volta ti ricordi che aveva il telefono, hai incolpato la calcolatrice. Hai incolpato la calcolatrice che non faccia. Brava! Brava!
1: Sono cresciuta.
2: No, ma diamogli i conti in mano a sto punto, veramente!
1: E poi
2: è riuscita a farlo!
1: Quando si parla di spot, sai che. No. 175.000 diviso 14 fa 12, 175 diviso 14.5 fa 12.06.
3: Avete ascoltato Impara la matematica con la radio, Impara la matematica con Le Badole Online tutte le mattine.
1: 12 è facile perché 175
2: non hai capito se sono
1: milioni
2: dollari.
1: No, si parla di milioni, siamo sempre milioni qui.
2: Secondo me sono 12,6 lire.
1: Sì. No, perché non ero ancora nata.
2: No, non ha capito.

0: Wine, chiacchiere e buona musica.
1: Senti,
2: dica.
1: Io se so che ci saranno i Rolling Stones a cantare al pranzo del mio matrimonio, mi sposo alla velocità della luce.
2: E riesci anche a trovare in tre secondi
1: guarda,
2: il tuo marito.
1: Se c'è qualcuno che mi dice se mi sposi chiama i Rolling Stones, lo faccio volentieri.
2: Beh, considerando che guidano la classifica.
1: Non è bello dirlo però.
2: Non è bello assolutamente, però dopo tutte le tue dichiarazioni sul tuo uomo ideale, sui tuoi matrimoni, questa qua è ancora passabile, quindi va bene.
1: Grazie.
2: Sì, sono molto gentile.

0: le nostre splendide, meravigliose badole online, splendide soprattutto al microfono perché ci tirano sul morale. Eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best. Allora, potremmo fare, care amiche ascoltatrici, mi rivolgo al pubblico femminile delle badole online, come dire, un sondaggio su quante sono state lasciate per quante volte nella loro vita. Partiamo dalla titolare della trasmissione che è qua insieme a noi. No, hai più lasciato o più sei stata lasciata?
1: No, ho lasciato ma per disperazione.
0: Quindi, non sei mai stata lasciata nella tua vita? Mai?
1: Direi di no.
0: Pensa, se fossi stata in Cina avresti ricevuto addirittura dei soldi, perché in Cina sembra impossibile ma vero, è tutto reale, le ex fidanzate ricevono denaro come compensazione per il tempo perso durante la relazione. Sembrava una fake news trovata qua e là su internet, invece è una cosa vera e propria, si chiama indennità di rottura.
1: E hanno veramente ragione quelli che hanno fatto questa cosa. Io dovrei essere miliardaria.
0: Eh no, perché? Hai detto che non sei stata lasciata,
1: però,
0: praticamente.
1: Sì, però hai capito, poi per la disperazione, cioè quando uno poi ti porta all'esasperazione, hai capito.
0: Va bene, ecco.
1: Punto.
0: Questi pagamenti sono degli accordi privati concepiti come una compensazione per il tempo, l'investimento emotivo o economico.
1: Anche in America lo fanno, no? Donne,
0: volete avere il vero trattamento di fine rapporto in questo caso?
1: Andiamo allora, un partito.
0: Sì, a lei un altro, perfetto. Va bene. Ti do anche il nome: due cuori e una caparra, se volete.
1: Bello,
0: come nome, bella.
1: Però sai, sembra troppo, sembra una cosa troppo
0: troppo
1: goliardica.
0: No, è vero,
1: qui c'è gente che poi va dallo psicologo, marcia un sacco di soldi,
0: anche quelli andrebbero, guarda.
1: Hai capito?
0: Risarcimento pure per quelli.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale.

0: nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala, oppure se ancora non l'hai fatto scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
1: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta, perché ci supporta. Ciao, belle.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulta

0: risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20:45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 7 alle 15 di domani, domenica 11 ottobre. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi per ulteriori aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città. Stare con te.

0: Ma cosa andiamo a cercare ste notizie se poi allora sei single?
1: Ma intanto studiamo.
2: E se uno è single, cioè quella porta si può aprire in qualunque momento.
1: In qualunque momento,
2: capisci?
1: Bravo, vedi che tu ragioni bene.
2: Eh sì, ma certo.
0: Allora, cosa dobbiamo mangiare per scaldare un po' le nostre serate?
1: L'aglio io lo metterei da parte.
2: Sì, però.
1: È uno dei cibi, però io francamente non lo digerisco.
2: Non,
1: comunque.
2: Ma perché
1: comunque
2: tu non togli l'animella dell'aglio?
1: Non importa.
0: Adesso non facciamola tanto lunga. Togliamo l'aglio e andiamo avanti.
1: Elimino l'aglio. Però aumenta, diciamo, quell'energia. Spinaci,
2: sì.
1: Pomodori.
0: E il braccio di ferro con Olivia, che fanno? Cioè, capito?
1: Tonno,
2: sì. Sì.
1: Tartufo, vedete voi. Perché
0: tartufo è caro, però.
1: Tartufo è caro. Sì, il gelato alla vaniglia.
0: Fai un budinetto a casa con la vaniglia e tuo marito la sera, uppa!
2: Tra l'altro sapete come l'ho conquistata culinariamente parlando la Marisa? Proprio con una spaghettata pomodoro e aglio, e che sono due dei cibi che in qualche maniera
1: l'hai intontita,
2: la mia pasta, ragazzi, cioè c'è gente che fa la fila d'estate per venirla a mangiare, pomodoro fresco, freddo.
0: Parli
1: con l'aglio.
0: Non inviti mai,
2: non invito mai, ma la faremo
1: con l'aglio.
2: Aglio assolutamente a crudo, viene pestato con il pestino, viene messo un po' d'olio, filo d'olio, hai capito? E poi ci metti il pomodoro spellato, il cuore di bue, tutto freddo.
1: Tutto freddo?
2: Calda. Aglio più pomodoro, pum! Cioè, proprio altro che l'Università di Chicago, lì.
1: Poesia.

0: Online.
1: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
2: La domanda è: finito. È sempre lui che ti toglie i vestiti? La domanda.
3: Sì, sì.
2: Poi ognuno, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, certo.
4: Ognuno ha una risposta.
2: Sì, sì. Allora, per una volta invertite le parti.
3: Ecco.
2: Quindi voi spogliate lui. Danno addirittura un po' una mappa geografica su quello che bisogna fare. Un itinerario Michelin.
3: Sì,
2: allora, sbottonategli la camicia. Sfilate la cintura.
3: Sì.
2: I pantaloni.
3: Ti ricordo che è sempre mattina.
2: Lasciate un indumento.
3: Ecco.
2: Sì, no, in spiaggia ci vediamo, no?
4: Vai.
3: Certo.
2: Poi,
4: sì, come mamma ci ha fatto, in spiaggia vai, scusa.
2: Voilà. E poi fate
3: la Rigotti, lei mica Borghetto.
4: Ah, già, scusa.
2: E ricordatevi che ci vuole.
4: No, infatti, per capire che.
2: E ricordatevi che ci vuole una certa pazienza.
4: Quindi allora lo lasciate in mutande, in definitiva.
2: Lo lasci in mutande.
3: E poi
4: ci vuole pazienza.
2: Puntini, poi ci vuole pazienza.
4: Vabbè, non è che starete lì a guardare.
2: Sì, ma non possiamo dettagliare qualsiasi cosa, no?
4: Una volta che poi lui è mutande.
3: Ecco. Fine.
2: E poi si arriva a un certo punto in cui diciamo che si sta un po' troppo insieme, ormai l'immaginario si restringe alle solite situazioni, allora bisogna vivacizzare.
3: Hai già questo problema, Lele?
4: Io vivacizzo parecchio.
2: Poi organizzate una serata da vamp, mollate i jeans e la t-shirt e indossate la guépière. Ma questo è un un classico, dai.
3: Vabbè, però comunque fa sempre una certa.
4: Fa sempre sesso, cioè sangue. Quello volevo intendere.
2: Oppure seducetelo al telefono come call center hotline.
3: Sai Lele che in passato io avevo proposto così anche di fare una branca dell'azienda e fare una
4: hotline. Ma dai.
3: ma perché così mi era venuta bene come battuta e poi sarebbe bello.
4: Ma interessantissimo.
3: Sentire Carmen che fa.
4: Ciao pronto. Tesoro.
3: Ciao. Fallo un po'. Prova.
2: Pronto.
3: No, e poi? No. E poi?
4: Chi cerchi?
2: No, vabbè, dai.
4: Lo faccio io se vuoi.
2: Dai, fallo tu.
3: Prova.
4: Tesoro, cosa cerchi? E poi tutte le categorie.
3: Vabbè, fine. Stop.
4: C'è un macellaio. Ho sbagliato il numero, allora dispiace.

0: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Lebadola Online, scherzando, così, per darmi un po' di buon umore. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere Badole sono sempre in pista, dice un jingle.
1: Badole Online, pillole di storia.
2: Possiamo partire con tutte le cose che vogliamo, tanto mi sono comprato il vestito, sono a posto. Mi ha fatto troppo ridere sta cosa che si è comprato il vestito, capito?
3: Come si faceva negli anni 60, no? Adesso c'ho il vestito, quindi posso fare.
4: Ma tu sei
3: dentro.
4: Vecchio dentro,
3: sì,
4: allora.
3: Sì. Meraviglia.
2: Hai capito? Tac!
3: Voi non apprezzate.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Sono le 11:03.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
2: Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove sono morte Antonella Di Jesi e la figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Più di 100 computer di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Gli istituti finiti nel mirino della procura sono quelli in cui hanno operato come docenti o studentesse 4 persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi: l'amica di Gianni Di Vita, suo marito e le 2 figlie di Antonella e Gianni.
3: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con una videocamera indossata. Durante una perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Pononomè, una delle zone più colpite.
2: Lo sport. Il sabato della Formula 1 scatta dalle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay a Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli a più 84 sul compagno di squadra. Intanto, dopo gli episodi in Malesia, anche su Singapore si abbatte la morsa del fenomeno Haze, il fumo denso e tossico generato dai fuochi appiccati in ambito agricolo in Indonesia, ha fatto l'indice di inquinamento oltre quota 170. Le autorità e gli organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: 10, Balla e Snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo, presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Hai già visitato le nostre pagine social?
8: No.
7: Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.
10: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: spalla.
1: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
2: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
1: Radio Piemonte Sound è con te sempre, ovunque.

0: Allora, buon weekend. Le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare. Parola di Chivu.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
2: Alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con tre lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay convocato dopo l'intervento al cuore e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa tre punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati o entrare nelle prime quattro.
2: Serie B, Avellino show nell'anticipo del sesto turno. Gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su quattro campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli. In serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo quattro sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Ascoltiamo il tecnico.
5: La vittoria che volevamo, perché queste sono partite da dentro fuori e ci si gioca un passaggio del turno. Sono contento della prestazione che hanno fatto le ragazze. C'era grandissima fiducia che nonostante la loro arcigna difesa avremmo trovato le situazioni per sbloccarlo.
2: Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina commissario dovrebbe

0: Potrebbe spuntarla ancora a Malagò senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina, MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine, Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine-Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste, domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Volley, secondo turno di A1 femminile, alle 19.30 Valle Foglia ospita Scandicci, alle 20.30 le Pantere di Conegliano ricevono Busto Arsizio, entrambe le padrone di casa hanno trovato il successo all'esordio. In chiusura lo sci alpino, in occasione del Media Day della Fisi tenutosi ieri a Milano, Sofia Goggia e Federica Brignone hanno parlato delle loro condizioni fisiche. La sciatrice bergamasca ha raccontato l'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva. La tigre meneghina ha in mente un unico obiettivo. Le ascoltiamo entrambe.
1: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
2: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo, ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
0: Ed è tutto.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

Con il 33 giri Tozzi di Umberto Tozzi, che occupa la posizione numero 13 nella classifica dei 20 album più venduti nell'intero 1980. 14esima invece anche Stevie Wonder con Hotter Than July, che invece non vi avevo comunicato, e già perché ci eravamo lasciati alla 15 qualche istante fa con Diana Ross e Diana. Quindi dai, facciamo le cose fatte per bene: 15esima Diana Ross con Diana, 14esimo Stevie Wonder, 13esimo Umberto Tozzi, 12esimo posto Adriano Celentano, il molleggiato che aveva pubblicato in quell'anno l'album e il 33 giri, un po' artista, un po' no. 11 per Miguel Bosé con l'album Miguel, che includeva Ti amerò e Olympic Games. 10° posto invece approdiamo già in top 10 per Mina, la quale pubblica l'LP Attila, album che include hit del calibro della caratura di Se il mio canto sei tu, ma anche la bellissima Anche un uomo, che ci ascoltiamo insieme.

canzone che, se non ricordo male, era stata anche la sigla di Lascia Ora Doppia di Mike Buongiorno sulla Rai. Anche un uomo, uno dei tanti singoli estratti dal fortunato album, il fortunato 33 giri Attila, che la Tigre di Cremona Mina pubblica nel lontano 1980. Se vi siete appena sintonizzati, questa è la classifica dei 20 album più venduti in Italia nell'intero anno 1980. Io sono Mirko Bencivegni, ancora benvenuti a bordo. Tenetevi stretti perché anche la prossima hit è una super hit. Posizione numero 9 per Uprising, bellissimo LP che Bob Marley pubblica un anno dalla sua scomparsa, e questo è uno dei tanti bellissimi singoli estratti. Sto per regalarvi infatti Could You Be Loved.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 chilometri.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
2: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Secondo Anthropic, dunque, una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
3: Economia, la presidenza irlandese del Consiglio Europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento Europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee.
2: Il tennis. Quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5-6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi nel secondo parziale ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12 in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, e oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio.
4: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
5: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade. Hit Parade Story con voi su Radio Piemonte Sound.

seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Sono sempre Mirko Bencivegni e dai che si riparte. Nella prima parte del nostro viaggio, del nostro appuntamento, abbiamo scalato le posizioni dalla 20 alla 9, quindi si riparte dalla 8, occupata da Francesco De Gregori con l'LP Viva l'Italia. 7 per Renato Zero e Tregua, dal quale abbiamo estratto per voi Amico. 6 per Julio Iglesias e il 33 giri Innamorarsi alla mia età. Quinto album più venduto dell'intero 1980 invece era Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Devo dire che i nostri ascoltatori, ma soprattutto anche i direttori qua ai radio, sono molto attenti. Trattandosi di album di 33 giri, dei 33 giri più venduti nel 1980, ve lo sto ripetendo da un sacco di volte dall'inizio della puntata, non mi scorderò mai di ricordarlo a beneficio di chi si è sintonizzato solamente negli ultimi istanti, vi ho detto Lucio Battisti con il nastro rosa. In realtà questo era uno dei tanti fortunati singoli estratti dall'LP Una giornata uggiosa, LP che è il vero protagonista della nostra classifica, trattandosi di classifica di album. Immaginiamoci quindi di essere al 31-12 del 1980 e di tracciare un bilancio. Chiudete gli occhi, quali sono gli album protagonisti dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle? Sempre fantasticando di essere al 31-12-1980. Quinto Lucio Battisti, quarti invece i Police con l'album Zeniata Mondeata, il loro terzo 33 giri da studio, dal quale abbiamo estratto per voi la bellissima De Du Du Du De Da Da Da.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, le ultime uscite discografiche.
3: Ciao, a Radio Piemonte Sound, Alberto
4: Sengamba. Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
0: Sport and Culture Festival a Mondovin.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito gli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze sul Licciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Magellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata, dopo la lunga pausa per le nazionali alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei, domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.

Dobbiamo correre, siamo ormai prossimi alla vetta. Sono solo canzonette, il terzo LP più venduto di tutto il 1980 in Italia, dal quale ci siamo ascoltati la title track. Posizione numero 2 per i Pink Floyd con l'LP The Wall, dal quale ci ascoltiamo Another Brick in the Wall.

0: L'album più venduto di tutto il 1980 in Italia portava il nome del suo cognome. Passatemi il gioco di parole, ma effettivamente così è. L'LP era Dalla, dal quale abbiamo estratto Balla Balla Ballerino. Amici, termina qui un altro appuntamento di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, la musica dei ricordi più belli della vostra vita. Vi dà appuntamento anche a domani. Da Mirko Vincioni è tutto, ciao!
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
4: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
3: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
4: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
3: Info www.marrone.net.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Radio Piemonte Sound presenta
7: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il maltempo, una delle regioni più colpite di questi giorni è la Campania, dove fino alle 15 resta in vigore un avviso di allerta arancione. Nella serata di ieri a Napoli si è verificata una frana nella zona di Mergellina ed è stato necessario procedere all'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona del Basso Ionio. Nel litorale sud di Roma, i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. Nelle ultime 24 ore sono infatti caduti 80 mm di pioggia.
2: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino tuona una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 12 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
2: La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in un'operazione su larga scala contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. Sono stati distrutti 136 obiettivi. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo alle forze armate ufficiali del paese. Una mossa che arriva dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli.
3: Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale. Tantissime le iniziative da nord a sud Italia, in ASL, ospedali e sedi istituzionali. Per l'occasione saranno illuminati di verde i monumenti in diverse città. Dalla depressione ai disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono almeno 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Una stima in crescita negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, e secondo il rapporto del Ministero della Salute, l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati.
2: Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di 2 posizioni e altri 2 punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in 8ª posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao, sono Francesca Dalla Pè. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Un'emozione da poco, una versione che ci porta indietro all'X Factor degli Aaron Carter.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

0: Le cover italiane più belle di sempre.
1: Emma con Gary Go omaggiano Patti Pravo con Il Paradiso.

0: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Domenica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Cristina Chiabotto. Ciao!

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
2: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGV nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Dopo scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia Sannitica e a 10.7 chilometri di profondità.
3: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
2: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
3: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
2: La Formula 1 è un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15.30.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: L'app di Radio Piemonte Sound si rinnova e spinge la tecnologia oltre ogni limite. Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultraintuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te.

0: ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza alla

0: allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Radio Piemonte Sound. Hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: Sono le 15:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italia nella morsa del maltempo, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate, in salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala, danni nel Regino con merito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo, a Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
2: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima, quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
2: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia SPA e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva SPA. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
3: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax e la portavoce della Cremlino Peskov.
2: Il calcio, la Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gelardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20:45 in campo Napoli-Frosinone.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit,
1: Super Hit, le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma,
1: ritorniamo tra poco.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima saga del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da un amante del Piemonte. Lo sapete che sono di Vigna, o nelle Langhe o a Rocchetta Tanaro spesso, per cui da una, a una terra che amo e quindi anche a una radio che amo. Ovviamente da Omar Pedrini.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle

0: Edizioni Cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Radio Piemonte Sound. Super Hit, Super Hit.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Monito di Zelensky a Trump dopo l'accordo con il Cremlino sul gasolio russo. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, ha scritto il presidente ucraino su X. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città, aggiunge. Il bilancio delle vittime è salito nella tempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation.
2: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito ad una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato ad un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista.
3: E oggi giornata di cortei in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Dalla fine immediata del genocidio allo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione sono diverse le richieste dei promotori dell'iniziativa, che ha incassato il sostegno di centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e partiti come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo.
2: Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone, Verona. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Una discussione è nata per l'orario di partenza dell'autobus, che in poco tempo sarebbe degenerata in un danneggiamento del mezzo e in un'aggressione ai danni dell'autista, che ha riportato lesioni personali. È accaduto nel Riminese lo scorso 5 ottobre. A distanza di pochi giorni, gli uomini della squadra mobile della polizia sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 38enne che è stato denunciato. I lavoratori del trasporto pubblico locali al fianco dei sindacati sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza.
2: Tennis: nessun italiano ha raggiunto i 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Tutti i tennisti rappresentati dal bel paese sono usciti prima del terzo turno sul cemento della località cinese. Fuori Matteo Berrettini, Federico Cina, Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere al secondo turno contro il francese Mandarino, e Lorenzo Musetti. Il secondo turno è stato letale anche per Luciano Darderi contro il greco Tsitsipas e per Matteo Arnaldi contro lo statunitense Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Ecco.
1: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco. Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con sport e

0: Talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leni e Lombardone per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin, con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti

0: chiamata risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Super Hit, le più belle, le più suonate, le più hit, su Radio Piemonte Sound Mica Radio, le canzoni più suonate della settimana.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Super Hit,
1: Super Hit, le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma,
1: ritorniamo tra poco.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: La nostra app è stata aggiornata. Un nuovo modo per vivere Radio Piemonte Sound, ancora più semplice e immediato. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Portaci con te ovunque tu sia.

0: Sono le 17:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
2: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo, la France Press ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima, lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.
3: È ricoverata in gravi condizioni con un trauma facciale una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
2: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
3: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte e lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.
2: Formula 1 in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del Mondiale 2026 nel GP di Singapore. A partire in prima fila sarà ancora Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell, sesto, partirà però ultimo per il cambio della Power Unit. Problema per Ajar eliminato in Q3.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che domani domenica 11 ottobre dalle 9 alle 14.30 si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze, con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito dell'evento. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Torneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo,
2: direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, golloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh. Lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, ha spiegato, e almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non passare attraverso l'aeroporto di Riyadh, colpito appunto da un missile degli Houthi.
2: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
3: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
2: A Treviso, preso in giro dai bulli, si getta dal primo piano della scuola. È grave un tredicenne. L'adolescente è ora ricoverato al Caffoncello. Disperazione e sconcerto dei genitori che dicono: la scuola non ci ha detto niente di quel che succedeva.
3: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
2: Il calcio: nella prima partita della sesta giornata di Serie A allo stadio Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti dopo 7 minuti grazie al terzo gol in campionato di Osmajec, che mette in rete un tiro cross dalla destra di Ellerston. Il Grifone trova il raddoppio già al 15° con Messias, che raccoglie un assist dell'attaccante montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73° con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, ma il Genoa tiene e conquista la prima vittoria in campionato. Dalle 18 in campo Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Super hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Su Radio Piemonte Sound.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
2: La Radio Rende.
4: La nostra app si è rifatta al look. Scaricala o aggiornala e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.

0: Sono le 19:01.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo in Sicilia. Una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
2: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
2: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
3: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
2: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
5: Un saluto per Radio Piemonte Sound. Guillermo Mariotto 10 oppure 0.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Jaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: Ed ora una super hit di qualche anno fa.
1: Ciao, sono Ligabue, con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 14.30, si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze, con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo i percorsi di gara. I dettagli sul sito dell'evento. E per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Insieme a te non ci sto più è una canzone bellissima portata al successo da Caterina Caselli. Questa è la versione di Malika Ayane.

0: Esci, balla e snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: Ciao, sono Giovanni Caccamo. Un saluto a Piemonte Sound.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

0: Alessandro Haber, un attore con una voce meravigliosa ed anche un bravo cantante. La valigia dell'attore, un omaggio a Francesco De Gregori.
1: Eccomi qua.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: saluto dai VIP.
1: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
2: Da Albano.
3: Dance Music Collection.
4: Disco Explosion. Le

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Una versione live di John Miles e la sua Music era venuta in Italia in diretta su Canale 5.

0: di altri artisti di canzoni indimenticabili. Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema. Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Un saluto dai VIP.
3: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Da.
3: Giusto, rifacciamo. Scusate.
4: Da.
3: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
5: Ciao, Nie.
6: Me lo fai anche come Mara.
3: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
6: Quanto sei simpatica.
3: Grazie.
7: Dance Music Collection.

C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare

0: parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
1: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto in totale sicurezza e ovunque tu sia.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Le cover delle canzoni più belle. Tiziano Ferro, meraviglioso con la sua cover di Mi sono innamorato di te.

Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltali su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Chissà, chissà chi sei, chissà chi sarai, chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo. Con il nastro rosa di Lucio Battisti.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Le cicatrici del nostro amore mi ricordano di noi e continuo a pensare che abbiamo quasi avuto tutto. Rolling in the deep.

0: radicio, pur sempre l'unico.
1: Ogni weekend Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Antonello Venditti e Biagio Antonacci con Amici Mai.
2: Questa sera.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti. Grazie di cuore.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.

Voglio parlare al tuo cuore, come acqua fresca d'estate. Far rifiorire quel buono di noi, anche se tu non lo sai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili. Io ci sarò, come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Giorgia, di sole ed azzurro.

Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Omaggio Pino Daniele da parte di Fiorella Mannoia, Senza te.

Show me the love that keeps us together. Open up your hearts, don't turn me away. Confirm me through this stormy weather. From where I stand, I see a broken land. Mostratemi l'amore che ci tiene insieme. Aprite i vostri cuori, non voltatevi. Datemi conforto nella tempesta. Dove sono vedo una terra desolata. Broken Land, The Ventures.

0: La voce dei giovani attraverso le prime radio private. E la musica simbolo di libertà e trasgressione. Le notti si passano a ballare in discoteca oppure nelle sale giochi con i flipper.
1: Oh extraterrestre, portami via.
0: Ci si emoziona con le avventure di Tex e le storie di Diabolik con la sua compagna Eva Kant.
1: Vienimi a cercare.
2: Insieme a noi di Radio Piemonte Sound ascoltiamo tre brani top di quegli anni.
3: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
4: Diamo gol.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia del Pù.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
1: Siamo molto in forma e voi siete una radio molto in forma.
2: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

0: Che bella vita.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Lodovica Comello con Le mille bolle blu, la sua cover della canzone di Mina.

0: l'amore conta. Conosci un altro modo per fregare la morte? Nessuno dice mai se prima o se poi. E forse qualche Dio non ha finito con noi. L'amore conta. L'amore
1: conta. Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Lui era un businessman con un'idea in testa. Lei una ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi, pensò: è una stella. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Lui è...

0: l'emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Eros Ramazzotti con Canzone.